0: Cosa di silenzio?
1: Alla linca che pen. Alla linca che pen.
2: Baba sa, tataki baba sa, goda.
0: Ma da tu che pare cosa?
2: Mango. Meci già na mora cosa.
0: A fare che ti ha da deschi bari peisa.
2: Mora da deschi ca e vigo da che vuoi sa cana me si matte con il
0: cavolo. Hai già na.
2: Hai me cordire mandanglo no ha buru vo more.
0: E porla mi ganga ha buru.
2: Po san sola ca dule.
0: Cari.
2: Ha.
0: Cari.
2: Già ne le jala ba more dur sa vare ca. Cai sera me goda cana cordire. Ca de ci già na mora coria vale rompen gevrami. Karin Jana
0: hinca. Si tu paksush.
2: Man. Jana le hejale.
0: Akan se mega zolvanya si tu vaj paksush.
2: Ha çaka paksush ugo da Jana le hejale bile grahten si kasabilila.
0: Oda kasay si vita si tu bish gras çak jares.
2: Ha çaka sabe vigo dola.
0: Da tenek pe kan ge 1 milyon malalen tu ke pe gras.
2: So de
0: 1 milyon boşuna de pe gras.
2: Bank çela zara mone, bank çela.
0: Ha katin ge nadele kot he. Kasavos tu kupara bolovar da bari lovar da.
2: Lovalda, somalci sam urisi sodikes.
0: Ajde, haka sam.
2: Vidural pire mande mune, bikna ulingu. Taj čavle lovande pušta, a to kanav.
1: A da tuke rudi, to anda je danja sarma zisko te tire ne puri tira, da ken prav peja sa esedra je tiri deja da je danja. Hai sar, iza nin lenge vare so bud baksa štipele barvale romenge čene i ponge.
2: İzani lengi jala la kajiva me godolen sanzara de forra dosta. Sotto izani lengi.
1: E Markuza e tare izolace e mai butal kadalenge pellenge te barva ve mai feder ha te jutim pe tutte.
2: Barva le godola fiam kashti uracile vontato ura camion non sapina de forura.
0: A pene kuko lunga pulana yon barvando belgio mo sa sai per ai vurdone bish levo mala da spekauto vai
2: andare. Alle jala te Allah amore, ai godo cuculo ilo.
0: Oje.
2: Cuculo kai karepe goda men savor ben samore. Erai si godo hat milio koçi siles.
0: Ati, ati hat milio. Ainke, ai o yoğuşter o terno şavuru hav gros.
2: Ha, po godo goda ben rom simone.
0: O yoğuşter, sos ke grasiles, bo gurisiles vay laşaka.
2: Laşe grasiles, da sohtar civi godo lehke, laşe de lehki.
0: Da inzom.
2: Asi sem fiam goda janel romane inke pati vale.
0: Ajde, ajde, gindi me.
2: E karan love siles.
0: E penen ke tutar mangale grasten, va tu lestar va sa.
2: Da te shay bi shallah mangge yek.
0: E chu so ske.
2: Ja zela pete bache. Va shala chogo fuga ba ba ba.
0: Ay ke desh ba.
2: Ta ga ga ga ga. Ele
0: le le. Amor du le ta gastele bare kase bune sa yana.
2: Ne devlet amo grob gala ba brusi sa ele ma kase jaftar ba gu. A che devlet a chavale.
0: A shu to ga devlet.
3: Lengvikano radio vosko lovaritsko nacionalno glaso.